0: direttamente fissato.
1: Cosa ho detto?
0: DP23 direttamente fissato. Adesso fuori.
2: Approach United 32, confirm altimeter setting.
0: United 3016.
2: 3016, thanks.
0: Origin 1283, USD 2, last second alone, definitely, 5,000.
3: It is 1709, this is 5,000, I'm just gonna 1-2-8.